0: 14:51.
1: Profetiza, declare esse avivamento.
0: E 51 minutos.
1: Profetiza, declare.